0: nazionale 662, localmente 259-2280. Posta elettronica universidad@radio.uson.mx. Radio Università, una voce per tutte le voci.
1: Radio Universidad 93.7 en Navojoa.